0: Lego palà, mettesci le bocche a mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà è prego palà, mettesci le bocche a mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà è prego palà,
1: sa mamma è prego palà, ma tata è prego palà.